0: Gen liu la, nye kirang nye den jiyo gu.
1: Ah, mogo, mogo, mogo.
0: Kirang udu kyun gu yuwe. Nye cheo, kirang gen u la da xio se chun na.
1: Go, mogo. Ya.
2: Kar tab jie cha so.
1: Ah, kye che mo so, sab sa ma chep che udi sa so.
2: Mil me kyun po mo so a.
0: Kye che mo so gen u la, gen liu la, kirang xio se chun wa te.
1: Ah, yunga, yunga. Ya, zho, nye rang gyor gu.
3: もららにがなかちがよんぴ。かれ。もららにがなとご。あ。年々で強すぎ。
2: にえちえな。気にきじせやめね。きつせごし。<音楽><音楽>